0: 45 èxits que va publicar la revista musical Disco Express el 7 de maig de 1971. Per cert, tu llegeràs Cocodril, Cocodrila... En el número 35 estava Domenico Modugno i La Lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Funky Drugs Radio.
1: Non posso andare in cera, ti una rida di valla alla pierna, non puoi salire, chiama l'111. Elicottero un cammino, missile nucleare, Stati Uniti, una cosa, mil cosa. Ma ti chiamando a Rambo, Rambo sta in cera.
2: Bueno, lo que necesita Rambo es una dosis, buena dosis de Jingo con Jalen.